0: hai pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo un sorriso.

caffè, se tutto va a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto, mi prendono per matto, ma io rido

adesso ascoltami ancora un po'. Asciugami le lacrime perché non ce la farò.